0: passa il fiume.
1: Mare no, ma la montagna è, ma mica tanto, la montagna è tanto, si chiama, quello è un bel paese qua, quello lì, Torri Palignano si chiama, e qui è una frazione di Scafa, non è l'Eletto Manoppello, questo è l'Eletto Manoppello. Come noi qua da questo paese abbiamo partito in Belgio a lavorare a Marcinelle, andavamo a lavorare, noi io, i nostri padri, i nostri genitori, o sono morti, a Monteneva, all'Austria, con vini dell'Austria, a Bolzano, ah sì, scusa. E allora vanno a giocare, se no vanno al campo qua sopra dove stacca la cava che ti ho detto io. Tutto quello.